lehe ko ke tetene soha te inta tihtere si i e ke kota i won na ke kreta un sa siso ke tetene soha te. Gu si ko tihtere gu diga si tihtere conservative kota kua ta Pierre Poilievre le i si tihtere si i Alberta si lecha ku te ki ti wo kuinte. I Alberta le i le Poilievre le ka te tihtere i Ottawa ku so i ya I gocha hakint Canada gulit so hakint ene kakini wole kulu I Ottawa I ya gutso te I ya go I ga gutso kete go hati. In da dite Calgary guinte gutso dite le se ayune a gulle kulle kiti. Gulle kulle hati. Begare yen nek ala keta kani ye tle wile di kui kani kona wo kani ayun gote. I wakuinte. In ta tihtere si gusso ka di Albertan si tuhte si gullu tani federal he tani sompa kirit si tani ala ita kani wako he go ketega hakati. In ta tihtere si Premier Danielle Smith lesa ka di tihtere si I si I gachu kwa ke tere wea ke legare dite Alberta si a si duta kena ta hakute gusso nete tati I gaku kata I gamta hati. Gu si kwa dite si Toronto kwa kute si a yune indu in Israel gusso kute neke kachin sona no sahtin kai kwe tenke na kate Israel kuhe I si dite si teneke I I dai di no I annual walker kitty I nesso I tene che gacin senta la senta no le mele o canete che na khate che ti I ami che na con I si I che na che te co her la che da si di tre si a una I Israel da kin I Israel his in te kitty tu ta cana ta go si cani e cu lucara a cu tinche cu se cre una canita Intawo ku tekinatsaite keiti. Inta titre kula si ku te ten ata ke si kua zonta lain te kulu I sesu sona keiti kain te kulu titre kua ti si kutsin asi nikini lanta keiti. Inta kain te kulu I Toronto kutsu kua ti si den sonda nikiri wa keiti. Kutsu yone BC Fraser Kute si titre si a unit I denga huri laga aya indi konsu sare itele emergency department kuri iti si sarwa kusu takuta karachu keti. Titre si a unit I Mission Memorial Hospital I BC le I si at natik ayo sonet akiti. Inta titre si kone teneke I gudakira atshu waret I kone teneke ahta natik ayo ga gudak tanakiri hii. Inta titre si e yone to I waret I kal natik ayo ga keta tanakiri hii kiti. Inta titre nurses I zo kutere I ami kute natik ayo ga itasi titi nurses ke gusuna kiti. In that dihtere ko si ko la dihtere tene ke kwa huri la de yon sa ko sa ku ki ka ki ti. In that dihtere si a mi sui kwa huri la de kwa emergencies o si dihtere 911 ka ku ku te gare in teye aya indi ta ke ko si la hospital I ku te ko sa ku ku le ki ti. Ko so yone kanko ku te si aya Ebola ke tileso e titere si ayuna tene ke suiku chala keta. I si I natik e yo ke kani kusui ala keta suiku chala keta ke ti. I si ayala pagare tene ke sonsan inte ki kia ke ti. I si titere I bandi bayo yohre iti I si ayuna tene ke kute na ke te I si kute ko tai ayat ke ti. I natik e yohe I nurse se I kola sisuri I kola ta hong faa kuhi ala keta. I nta tihtere si I kola asi I faa kuhi ala keta ta ta hong titi in kola I aia ko lasuna kiti. I nta tihtere si ayune I ia ayune nene ko ga aia indi ka kukerihku ikindi si tihtere si ayune.

Tene tene heko te tani khala chale ta hani ga da sin hu zhi ge a tani chu ko chin ti hani wo le e yi ga da chi ta ne chu zhi de chi ta ye zhi ni shi ne da e yi e ni ta kwa kwa tin de e yi chu ha ko sa sa le chi ta ne

0: massi tene hekone te.
1: Ha mos very am.
0: Dicho son bike echoes of Paul Andrew e go kate tene ke seke dele yo one tene hare ko hakat iwa tene hekote massi.